0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: 101.8 103 105.9 Moj radio. Radio Zadar.
11: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci